0: dem zere di
1: Ibrahim avalo gunga bamme ulunala
0: ziare
1: lala
0: sering dengan kudus untuk kami mui sering syah mui dofal Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala. Ibrahim Avalo Gunga Bambe Ulunala.

0: Turni al padre.
1: Ñoo ngi dalal soxna Mambaye Diop ak soxna Fat Fall ak soxna Astu Silla di wajur ci Serigne Khadim Silla mi président Ahbab bu section bu Touba ñoo ngi leen di dalal ñoomit ci bës bi di leen wax dal leen ak jam Serigne Gagne bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim